su pecho maraca. Na di na ta ta di na. Ta ta di na. Ta ta ta ta di ta di di na. Ta di ta di di na. Ta ta di ta di di na. Ta ta di ta di di na.

0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo, cioè, si studia sempre. C'è sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè, non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.